da stai con capo che tu la moni fondi io lo metti spino sorella ti da stai con capo che tu la moni fondi io lo metti spino sorella ti da stai con capo che tu la moni fondi io lo metti spino sorella ti da stai con capo che tu la moni fondi io lo metti spino sorella ti da stai con capo che tu la moni fondi io lo metti spino sorella